Cerco delle pause lunghe una volta, ma ridere e ascoltarti per ore non basta. Sì, latinoamericano, si sa bene il tempo come quando c'è carino di festa. Gli andà, devo far

felice di stare su e volavo felice più in alto del sole ancora più su mentre il mondo pian piano spariva lontano lassù. Una musica dolce sonava.

Io lo so che tu sei sbatti forever. Tu parla bene, fida di me bene. Yeah. E se Dio non c'è, sette giorni su sette. E dai che me la curo questo weekend. Wow. Vengo in discoteca con la chiara, facciamo non ne posso vedere la lana, guarda la bruna, non ti va, non ti va, non ti va, non ti va, non ti va. C'è chi canta insieme a una sirena, c'è chi balla dentro a una balla, pure sempre notate, tu lo sai che sei le brave, vorrei dirti tante cose. Non so che sei un'altra, vorrei dirti tante cose, non lo faccio. Ho qualcosa da farti sentire come ti vedo. E c'è un male di bambini, almeno fateci un po'. Sto parlando da ieri soltanto perché è meglio. Aiuto. Aiuto.

Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio

Se senti come mia, tutta la casa solo, e sai che sei via, e da parlare a me, la luce del consiglio.

Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Rad

Mi sono perso, mi ricorderò. Se mi scappavi sì che prendevo forza. Se mi sei fuori, non lo posso farsi da fuori.